down on the night you.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Jason.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Ears, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, un pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Side, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Julia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015, che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Herons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

ma sono le 10, scusami tanto, ma io non ti scuso, io mi scuso o non ti... No, mi devi scusare, ma io alle 10 devo entrare. Oh, aprisco, Alberto Prisco, e fammi entrare, dai, fammi entrare che c'ho voglia d'entrare.

0: Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
1: Ecco che sono entrato con Roberta Valeriani, anche lei è entrata qui con me. È entrata? Ah no, no, entro io, vabbè, entro io prima, poi tu arrivi dopo. Entri dopo. Ciao Roberta, guarda. Oh, mi fa male il dito medio della mano destra. Per quale motivo? Perché ce l'ho sempre in alto e adesso mi fa assolutamente tanto male. Guardiamo le prime pagine dei giornali, guardiamo un po' la diretta. Drone russo cade in Romania. Ma Romania è... Anche lei è in guerra con la Russia? Non lo so. Due feriti, condanna della NATO, von der Leyen superato il limite. Crosetto intollerabile. Il video colpito un edificio a Galati, il momento dell'esplosione. Cari amici romeni che siete in ascolto, siete in guerra con la Russia. Gli alpini, Zelensky, chi era il combattente italiano Pineschi morto per Kiev? Va bene. Il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante un test di accensione del motore. L'incidente, eccola qua, un'altra battuta d'arresto per la compagnia di Bezos, questa volta per una perdita di propellente. È propellente. Meloni fa retromarcia sui prestiti per riarmi, rinuncia a 10 miliardi, dalli a me. La UE fondi di coesione contro il caro energia, le regioni si infuriano ma l'esecutivo punta all'intesa. Il governatore De Pascale, una presa in giro, ah no, non ha detto una presa in giro, una presa per il culo ha detto lui, però io, sai, sono una persona serena e simpatica, intelligente, so. Presa per il culo ha detto, quei soldi sono impegnati. La diretta accordo sulla tregua Trump, iraniani ottimi negoziatori, io farò ciò che è giusto. Gaza, tre morti in un raid della IDF. Poi l'autore dei Simpson si candida alla Casa Bianca e si veste da profeta. Ho previsto io l'arrivo di Donald Trump e ora vi dico che cadrà. Allora, l'ultima difesa dei socialisti spagnoli contro Sanchez, un complotto americano, sì sì, tutti complotti. De Luca, Cannizzaro, il barone rosso, l'eterno ritorno dei cacicchi, oggi più popolari che mai. Non so cosa siano i cacicchi, chi sono i cacicchi? Con questo nome qua da cacicco proprio. Show animalista Brambilla indagata, la voce della deputata era pagata 5.000 euro al minuto, la mia invece 6.000. Ogni minuto che io parlo vengo pagato 6.000 euro, voi non lo sapevate questo. Sciopero generale, oggi è a rischio treni e mezzi pubblici, quando spostarsi? Mai. Qui in Italia il venerdì mai spostarsi, mi raccomando. Sinner, cosa è successo ieri? Sinner è stato male, poverino nostro Sinner. Cosa è? Soffre il caldo, è rosso di capelli, lo sapete che i rossi di capelli soffrono il caldo perché vengono fuori tutte le macchie dopo. Sinner, tu devi giocare solamente di sera quando c'è il sole, vuoi capirlo sì o no? Impuntati. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo sopra Roberto Valeriani. Il festival Repubblica dell'Idea, appuntamento a Bologna, siete invitati alla festa. Ma ci vengo anch'io, sto partendo adesso. Poi Anthropic raccoglie 65 miliardi in un solo round, infrange tutti i record della Silicon Valley e sorpassa su OpenAI. Si chiama Intelligenza artificiale in italiano, intelligenza artificiale, non AI, AI in inglese, artificial intelligence, non lo sapevo, sono ignorante. Allegri, l'allenatore ex Milan, in lacrime per il maestro Galeone, il ricordo, era un precursore. Legge elettorale, muro contro muro, fallisce la mediazione di La Russa. Ma perché La Russa si chiama così? La Russa! Dai, cambiati nome subito che sei di destra! La Russa di destra, no, questa è proprio una cosa che non ho mai capito. Bene, con questo nous avons terminé, adesso andiamo a coucher avec Roberto Valeriani. Non so se ci sta a coucher. Ci sta? Eccola qua, Roberta, eccola qua! Eccola qua, in diretta, Roberta Valeriani.
2: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani con gli aggiornamenti meteo sull'Italia. L'anticiclone di matrice subtropicale che occupa l'Europa centro-occidentale nella giornata odierna subisce un parziale e temporaneo indebolimento sul suo bordo orientale, favorendo sull'Italia infiltrazione di aria più fresca in grado di attenuare il caldo intenso di questi ultimi giorni, che al nord ha portato anche nuovi record di temperatura per il mese di maggio. Il caldo tornerà a intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dei 35 gradi. A parte qualche locale breve episodio di instabilità, ma con il rischio di temporali anche forti, il tempo resterà nel complesso stabile e soleggiato. Nel corso della prossima settimana assisteremo ad un cambio della circolazione atmosferica sull'Europa, con il cedimento dell'alta pressione e il ritorno delle perturbazioni anche sull'Italia. Le temperature subiranno un deciso ridimensionamento con la fine del caldo eccezionale di questi giorni. Un primo fronte perturbato potrebbe raggiungere il nord Italia nella giornata di martedì 2 giugno. Poi mercoledì 3 le piogge e i temporali dovrebbero raggiungere anche il centro e il sud. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo al mattino tempo instabile, con possibili temporali o rovesci in Piemonte e sulle coste centrali della Toscana. Nel resto d'Italia il tempo sarà complessivamente stabile e soleggiato. Nel pomeriggio ci sarà prevalenza di tempo soleggiato sulle pianure del nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna, e alternanza tra sole e nuvole nel resto d'Italia, con qualche rovescio temporale sulle Alpi occidentali e orientali, in Toscana, sul Lazio, sulla Calabria, sulla Sicilia interna e meridionale. Le temperature andranno in calo quasi ovunque, eccetto sulle due isole maggiori, con valori per lo più tra i 25 e i 27 gradi nelle aree costiere e fino ai 31-32 gradi nelle aree interne, ma anche fino ai 33 gradi in Sardegna e in Sicilia. I venti soffieranno per lo più deboli, salvo moderati rinforzi da nord, sull'Adriatico meridionale, il sud della Puglia e lo Ionio, con mari anche un po' mossi. Calmi o poco mossi saranno invece gli altri bacini italiani. Con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 29 maggio 2026, è il 149esimo giorno dell'anno, 22esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 216 giorni. Si festeggia San Massimino. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.38 minuti e tramonterà intorno alle 20.36. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata internazionale dei Peacekeepers, meglio note come forze di pace delle Nazioni Unite, detti anche caschi blu. Oggi è la giornata nazionale dell'OSS, cioè dell'operatore socio-sanitario. La data è stata scelta per onorare il lavoro dei professionisti fondamentali nel sistema sanitario italiano. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale di baccalà e stoccafisso. La differenza tra i due è molto semplice e tutto parte dal merluzzo, il pesce fresco tipico dell'Atlantico settentrionale, da cui si ottengono due prodotti diversi, il baccalà e lo stoccafisso. La differenza tra questi due è facile da individuare: il baccalà è merluzzo salato, lo stoccafisso è merluzzo essiccato all'aria. Baccalà e stoccafisso vantano una storia antichissima e millenaria e sono un'eccellente fonte di proteine. Noi italiani ne siamo i principali consumatori mondiali. Un detto portoghese dice che ci sono tante ricette di baccalà come i giorni dell'anno. Avvenne in questo giorno, il 29 maggio 1940, vincendo la tappa Firenze-Modena del Giro d'Italia di ciclismo, Fausto Coppi conquistò la sua prima maglia rosa. Il 29 maggio 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay conquistarono l'Everest, furono i primi nella storia dell'alpinismo a raggiungere la vetta dell'Everest al confine tra Nepal e Tibet. I due restarono in vetta soltanto per 15 minuti a causa di problemi agli erogatori di ossigeno. Il 29 maggio 1985 ci fu la tragedia allo stadio Heysel di Bruxelles in Belgio, in occasione della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool, con un drammatico bilancio di 39 morti e oltre 600 feriti. Il 29 maggio 2011 a Malta, nel referendum per l'introduzione del divorzio, il 72% dei votanti si espresse a favore. Era l'ultimo paese europeo in cui non era possibile divorziare e il secondo al mondo insieme alle Filippine. Nati questo giorno, il 29 maggio 1917 era nato John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti. Il 29 maggio 1945 era nato a Londra Gary Brooker, cantante, pianista e compositore dei Procolarum. Il 29 maggio 1949 nasce a Londra il cantante e chitarrista inglese Francis Rossi, membro fondatore degli Status Quo. Il 29 maggio 1955 era nato a South Windsor, nel Connecticut, Stati Uniti, Mike Porcaro, bassista dei Toto. Il 29 maggio 1959 è nato l'attore britannico Rupert Everett. Il 29 maggio 1966 è nato a Long Sight, nel Regno Unito, il cantautore e chitarrista Noel Gallagher, frontman, insieme con il fratello Liam, del complesso inglese degli Oasis. Scomparsi in questo giorno, il 29 maggio 1997, il cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley perse la vita nelle acque del fiume Wolf di Memphis, dove si era gettato spontaneamente per nuotare completamente vestito. Figlio del cantautore Tim Buckley, Jeff riscosse in vita la maggior fetta di fama in Francia e Australia e poi, dopo il suo decesso avvenuto per annegamento proprio il 29 maggio 1997, lo riscosse in tutto il mondo, tanto che i suoi lavori sono rimasti famosi nel tempo e appaiono regolarmente nelle classifiche delle riviste di settore. Il 29 maggio 2013, nella sua casa di Porta Romana a Milano, si spense l'attrice Franca Rame. Era nata il 18 luglio 1929 a Farabiago, in Lombardia. Aforisma di oggi: nessun viso è brutto se i suoi tratti esprimono la capacità di una vera passione e l'incapacità di una menzogna. Questo è un aforisma dello scrittore austriaco Arthur Schnitzler. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Ma vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto.
3: Radio.Stereo.it, dein Webradio. Am Gardasee, Italien.
1: Am Gardasee, Italien. Jawohl, wir sind hier in Italien, wir sind hier am Gardasee. Und dann, was machst du dann? Was machst du, ich liebe dich? Was machst du jetzt? Hören zu mir, jawohl. Camona, andiamo in Puglia invece con questo brano molto bello di Gaia che si intitola Bossa, Bossa Nostra.

Max sarà un tormentone di quest'estate 2024? No, 25? 26! Ma sì, sarà un piccolo tormentone in Puglia, andate in Puglia, dai, tutti in Puglia, andate, andate, andate in Puglia! Bossa nostra di Gaia! No, sto scherzando, dai, sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. Questi sono i tormentoni dell'estate, ne abbiamo tre o quattro adesso da farvi ascoltare, da proporvi, prima dell'appuntamento con Roberto Valeriani, di nuovo con l'intervista, oggi un'intervista veramente calda, con Alessandro Romano. Mi raccomando, che lui è di Palermo, però si chiama Romano. Allora, eccoci qua con questo brano veramente molto bello di Night Riviera, Move in the Heat and So Hot Today.

Ma non fa caldo oggi, sono solamente 33, forse anche 34 gradi, non fa caldo, dai, siamo abituati al deserto sahariano, ma noi siamo abituati al caldo 40-45 gradi, noi siamo veramente bravi a resistere senza acqua poi, senza acqua. Abbiamo il nostro amico Jack Savoretti, che anche lui ci ha mandato la sua ultima interpretazione, la sua ultima canzone, eccola qua, We're all, come si dice? Non riesco a dirlo. We will always be the way we were. Mamma mia, che difficile questo brano. Jack Savoretti, italo genovese.

Che bello questa canzone di questo italo genovese, mamma mia ragazzi, è veramente eccezionale. Jack Savoretti, We'll Always Be The Way We Were. L'ho detto veramente bene, è Roberto Valeriani che lo dice meglio, è lei che lo dice molto ma molto meglio.

È bella questa canzone, mi piace perché si intitola All Night, tutta la notte. Che cosa? Che cosa facciamo tutta la notte? Ci guardiamo nelle palle degli occhi. Sono Laura in Maroon 5 on Radio.0.

carina questa canzone, veramente mi fa venire voglia di essere lì di notte, essere lì di notte con te e far che cosa? Non lo so, decidi tu quello che fare di notte. Di notte poi tra l'altro è un po' più fresco, perché adesso ci sono 32 gradi qui sul lago di Garda, a Arco di Trento, che sarebbe Arco sul lago di Garda, perché non lo sapevate voi, ma nemmeno io lo sapevo, perché sono andato direttamente a vedere la spiaggia di Arco. C'è la spiaggia di Arco sul lago di Garda, e 100 metri di spiaggia, però loro possono dire che sono Arco sul Garda, come Lonato sul Garda c'è la spiaggia di Lonatino e cose via. Anche Arco può dire di essere Arco sul Garda. Casablanca vi porto con Belle, questo remix del nostro super DJ From Sofia, which is called Amazon.

Ve l'ho detto mille volte cosa vuol dire Habibi in arabo, ve l'ho detto, vuol dire ti odio. No, al contrario, vuol dire ti amo. Va bene, Casablanca siamo andati tutti assieme, adesso abbiamo lei, la più bella in assoluto e la più brava soprattutto. Cantando.

0: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Abbiamo con noi un cantatore pugliese, Alessandro Romano. Ciao!
1: Ciao, tutto bene?
0: Bene, bene, stai presentando questo singolo che mi è piaciuto molto, Noi soli e voi lontani,
1: Grazie,
0: dedicato ai legami che restano anche quando purtroppo le persone non ci sono più.
1: grazie. Neanche
0: È
1: più. Io
0: così?
1: ho scritto questo brano per ricordare i miei nonni, perché sono venuti a mancare un anno fa e io porterò avanti questo ricordo per sempre, perché i nonni sono i pilastri fondamentali della famiglia.
0: È vero, è
1: I miei
0: vero.
1: genitori,
0: E beh, è certo. Infatti tu dici che l'hai dedicato ai tuoi nonni, però insomma dà voce a chiunque abbia avuto un'assenza che continua a farsi sentire.
1: certo, è dedicato a tutti, soprattutto alle persone che amiamo di più. E oggi non ci sono più e lo possiamo dedicare a queste persone qui.
0: Infatti ho visto che è un racconto che attraversa il ricordo, la gratitudine e quella forma di amore che continua anche quando non si può più essere, non può più essere condivisa nel quotidiano.
1: Io ho scritto questo brano non soltanto per il ricordo, ma soprattutto l'aspetto che l'amore che sta mancando.
0: Vero. Ci sono quei vuoti, quelle assenze che poi si riempiono di ricordi, secondo me, in questi casi, no?
1: Noi oggi pensiamo soltanto ai soldi e basta. Invece io mi
0: No,
1: fermo certe volte, la vera ricchezza è proprio che tu non
0: infatti è
1: vedi
0: vero.
1: più queste persone, e quella è la vera ricchezza.
0: Però tu dici anche che il brano mette al centro l'idea che il tempo passato insieme non si perde, ma diventa un luogo interiore in cui tornare. Bravo, mi è piaciuto molto quello che hai detto. E poi visto, volevo parlare un po' di te. Fin da piccola hai avuto la passione per il canto, che poi hai studiato, no?
1: Certo, l'ho avuto da piccola questa canzone, mi è piaciuto sentire questa passione e sperando che domani diventa proprio il mio lavoro.
0: L'hai fatto perché poi hai partecipato a concorsi, a Festival Canori e hai ottenuto successo, questo mi ha incuriosito, con la rivisitazione di Tu non mi basti mai di Lucio Dalla.
1: È proprio quel brano che mi ha fatto avvicinare alla passione del canto.
0: Vedi?
1: Perché io ascolto parecchio, mi sono fatto le ossa con degli autori come Fabrizio De André, Lucio
0: Beh,
1: Dalla,
0: che lo dici,
1: Battisti.
0: pure io. Beh, sì, De Gregori, De André, Lucio Dalla, e poi sono arrivati anche Guccini, eccetera, eccetera. Senti, ho visto che il tuo primo singolo è Nel cielo, un amor perduto, 2018. Il secondo singolo, La fotografia, poi Il tuo cuore di plastica e poi Senza te. E adesso c'è anche questo brano bellissimo che mi avevi detto a microfoni spenti che sta per far parte di un album o di un EP.
1: Farà parte di un altro.
0: Un anno, quindi noi ti risentiremo per l'album, ok?
1: Grazie.
0: Che uscirà prossimamente, presto? Quanto?
1: Sì, a breve uscirà.
0: Oh, bene. Allora, possiamo sapere il titolo dell'album? No, è troppo presto.
1: Sì,
0: Allora,
1: è presto.
0: lasciamo il mistero e adesso invece ce lo ascoltiamo. Alessandro Romano, ti trovano dappertutto così i nostri ascoltatori?
1: Instagram, Facebook e YouTube.
0: Quindi.
1: Facilmente scrivendo Alessandro Romano.
0: Ok, Alessandro Romano, ce l'ascoltiamo con Noi soli e voi lontani. Grazie.
1: Grazie a lei, buon ascolto.

0: www.puntostereo.it.
1: Strano, scusate, ma non è colpa nostra, insomma, era un po' basso il recording che mi ha mandato appunto Roberto Lene, probabilmente è così. Va bene, adesso abbiamo lei, la sua canzone che noi abbiamo lanciato un po' di tempo fa, l'anno scorso effettivamente, e l'ho prodotta, è stata prodotta da Radio Punto Stereo, da me praticamente. Nothing of That, la canzone di Roberto Leriani, molto molto famosa in tutto il mondo.

Nothing of that. L'abbiamo prodotto noi qui a Radio.0 Dora e T, questa canzone stupenda l'anno scorso, effettivamente. Anche su Spotify ha avuto un discreto successo. E questa è la canzone che abbiamo prodotto noi, che è stata fatta proprio come musica e testo da Roberto Valeriani. Allora, noi continuiamo con la musica adesso, ma sì che andiamo adesso con una canzone di un noto compositore anche degli anni 80, 70 e 80, eccolo qua. Lui si chiama Alberto Fortis, che è stato intervistato anche da Roberto Valeriani da noi. Ricordati di me, l'ultimo suo 45 giri. Si diceva così una volta 45 giri, adesso non si può dire più.

0: Credo che ci stia ascoltando da Brescia il nostro Gabriele, il nostro tecnico dei computer. Grazie Gabriele di nuovo per questo computer che è favoloso, a parte qualcosina che ho dovuto fare questa settimana per metterlo a posto, così come naturalmente dovrebbe essere a livello audio, ma è bellissimo, stupendo, velocissimo.
1: A prezzi

voglio ricordare anche che a Rue Volciano hanno aperto l'anno scorso un caffè veramente meraviglioso. Un caffè basta? No, caffè si chiama Race Caffè di Rue Volciano, mi raccomando. Salutatemi una persona che conosco lì a Race Caffè, se andate, lei si chiama Gilda. Oddio, è un po' che non la vedo, però insomma credo che di averla vista parecchio tempo in questi anni. Allora, ricordati di me, questo è Alberto Fortis, una canzone dedicata a tutti quelli che ritornano, hai capito? Che ritorna dopo il ricordo, c'è anche il ritorno. E adesso abbiamo un nostro super DJ da Torino che si chiama Daniele Rizzo, eccolo qua con questa canzone tutta per l'estate. Sarà un tormentone estivo? Sentiamolo assieme, l'estate che chiama, Daniele Rizzo.

Ma che bella calda questa canzone che ci fa venire ancora più caldo. Ci sono solamente 32 gradi qui a Arco di Tre, anzi Arco sul lago di Garda, siamo sui 32 gradi, che bello. Sono caldo, caldissimo, e vi voglio portare adesso in Puglia con Serena Brancale e Levante e le sue amiche che vanno in Puglia chiaramente dai parenti e che mangiano e poi ballano. Eccola qua, Serena Brancale in company con... Al mio...

0: Adesso vi faccio ascoltare la voce di una certa persona. Eccolo qua.
1: Papi, guarda che ti stiamo ascoltando,
0: Vabbè, ve l'ha fatto ascoltare. Ma lo stiamo ascoltando, dai. Benissimo, a Race Café ci stanno ascoltando, adesso sono contentissimo. Allora, ci vuole un bel... Adesso, che ore sono? Sono le 10:50, quasi le 11, gli aperitivi sono già iniziati. Oh, adesso ci vorrebbe proprio in questo caldo, ci vorrebbe qualcosa di bello, fresco, tipo un bel Negroni sbagliato. Me lo fai? Dai, fammi un bel Negroni sbagliato, che sei bravissima a farlo. Un terzo, e poi sbagliato, cosa ci metti? Champagne? Champagne, metti champagne, yeah.

0: E muoviamoci, dai, muoviamoci tutti assieme adesso con Michele Pecora. Sì, vi ricordate Luna degli anni 80, primi anni 80? Michele Pecora è ritornato a noi con questa intervista, anche è stato intervistato dal nostro Roberto Leriani da Roma. Michele Pecora con questo brano che si intitola Amore, Amore, Amore e basta.
1: Ma l'amore non è qui, non c'è mai stato.

0: Il classico brano appunto della nostra Christina Perry, A Thousand Years, I Will Love You For A Thousand Years, ti amerò per mille anni e più. Eh sì, ma fino a 124 anni vorrei arrivarci. Va bene, con questo abbiamo concluso, sono le 11.01 minuti primi da Arco sul Lago di Garda, Fausto Ernesto Zanetti con voi, e adesso invece c'è chi c'è adesso a... A parte Simone Galante che ci ha fatto il jingle, bravo Simone, ciao anche a te. C'è Katusha Ruiz con Quando c'era il Festival Bar.
1: Katusha Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'undicesima puntata di Quando C'era Festival Bar, il programma radiofonico della vostra estate, che inizia quest'oggi dal gruppo irlandese degli U2. Nel 1987 esce il loro terzo album, The Joshua Tree, considerato il migliore album della band, da cui ci siamo estratti la mitica With or Without You. Ricevono una grande ovazione dal pubblico italiano al Festival Bar del 1987.

Esce nell'estate del 1991 il brano Rapput, scritta e interpretata dall'attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, e diventa uno dei tormentoni estivi della stagione del 1991 e il singolo più venduto in Italia.

Il gruppo britannico pop rock New Wave dei The Beloved incontra il grande successo grazie al brano Sweet Harmony, divenuta anche colonna sonora del noto telefilm degli anni 90 Melrose Place, Festival Bar 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il cantante canadese Snow. Sul palco del Festival Bar presenta la sua hit mondiale, Infarmer, e vince inoltre il premio Juno Award come migliore brano reggae.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Edoardo Bennato è considerato uno dei più grandi rocker italiani, primo cantante a riempire lo stadio milanese di San Siro e protagonista al Festival Bar 1994 con la sua canzone intitolata In nome del popolo italiano.

Al Festival Bar del 1998 la cantante Alexia è l'unica artista a cantare due brani in un'unica serata, Gimme Love e The Music I Like. Quest'ultimo singolo si piazza ai primi posti delle classifiche europee, vendendo oltre 100.000 copie. Ci ascoltiamo la grande dance di Alexia con The Music I Like.

Tra i 20 singoli più venduti in Italia nel 2002 entra il brano L'Aiuola di Gianluca Grignani, vincitore anche del premio Dance Award assegnato da Radio DJ sul palco del Festival Bar.

Finisce qui l'undicesima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Ai mi carigno, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserito nel mio album Mirame, disponibile tramite l'apposita sezione Contattami del mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da Katiuscia Ruiz.

grande appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

Purtroppo Keith Emerson l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion, Feel Days and Confusion Just Today with a Led Zeppelin Now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre.

Bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this I'd like to dedicate this song to you now. On the beach with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente. Mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è? Fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole. È stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

Podcast.

right?

salta il fosso quando la gente non capisce quello che dici. Quando fraintende, quando sottende, quando dipende, quando si arrende,

Salta il fosso quando la gente resta ferita, resta colpita. Quando è convinta, si dà per vinta, quando si vanta,

0: finisce.
1: DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the Mix on Radio.Stereo.it.

0: two.
1: Hey now, everybody crowd round.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

kannst ja die Trompeten mal mit einsteigen.

Che jingle veramente mitico questo, è mitico, 1983-84, non so. 84 credo, 84, questo è mitico, questo jingle, me lo terrò e me lo porterò all'altro mondo, me lo porterò all'altro mondo, porca vacca. Allora iniziamo subito con un Negroni. Cos'è il Negroni? È un cocktail, si chiama così, Negroni, un terzo e poi gin, anche un terzo di gin, mentre invece il Negroni sbagliato è qualcosa d'altro. Max Lanzani, lui sa fare i Negroni veramente come pochi lo sanno fare, è un barman veramente favoloso di Brescia. Max Lanzani, tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone stupenda del nostro DJ MSM Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore così prima, così, in che senso così? È in tutti i sensi.

0: non ho mai scontrato con un amore così grande, così bello. Scontrato, mi sono scontrato. Eh sì, era una macchina veramente molto bella, ho dovuto pagare tutto io. Sì, sì, sì, tutta l'assicurazione, ho pagato tutto io, mi sono scontrato con lei. Allora, eccoci qua, abbiamo iniziato con MSM, ma con chi? MSM, ma con chi? è una settimana che non mi ascolta, non so per quale motivo, sto piangendo, non mi ascolta, ha molto da fare, si vede che ha molto da fare, la prossima volta mi manderà 150 remix tutti assieme, porca vacca. Allora, Max Lanzani, il nostro Bormon di Brescia, tanti auguri e buon compleanno a te. E adesso abbiamo Yvonne Baker di Aia. Aia, che male, mi sono fatto male al dito. Aia, ah, la capitale olandese, Aia, l'Aia, dove c'è il Parlamento, all'Aia, e poi nell'altra città invece c'è mio nonno in carrozza. Vero che c'è mio nonno in carrozza?
1: Sì, mio nonno in carrozza c'è proprio là, proprio là.
0: E chi è questo qua? Ancora lui. Ma è sempre lui. The Chemical Brothers with A Boy, A Girl, una canzone dedicata appunto a questa DJ, poi tra l'altro è anche una DJ di una radio appunto dell'AIA, Yvonne Baker, Have a Jolly Good One.

Ciao, che testo veramente profondo questo. Sono rimasti lì dei mesi e mesi e mesi a pensare a un testo così profondo, così variato, cose. Dei mesi e dei mesi, ma io metterei un'altra parolina. Hey DJ, insomma, sono rimasti lì dei mesi a pensare a questo testo. This lyrics is really funny, don't you know that? Yeah, Yvonne Baker from IAM. IAM, sapete per quale motivo? Perché è la capitale amministrativa, IAM. Amsterdam è quella nominale, Amsterdam. Sì, sì, adesso mi ricordo. Aia, perché quando l'amministrativo vuol dire che vi danno le bacate, allora dite aia, aia che bacata. Mazza, è troppo caldo, incomincia il cervello a andare in escandescenza. Ma adesso finalmente una canzone che mi piace. Ecco, la prossima canzone mi piace, ecco, la scelta, la mia intelligenza artificiale, cioè io, la mia mano destra. Per Fabrizio, Lil Saint di Bissau. Have a jolly good one, this is a very great day for you, I suppose. Mamma, questo caldo qua mi sta ammazzando. Oh, finalmente una bellissima canzone, dicevo, remix by Sam, il nostro super DJ, naturalmente, però questa è una bellissima canzone. Hai il dito, mi fa male il dito, ho preso anche la scossa. El Red Mix con Sweet Dreams.

Che ore sono? Sono le 18:15. Già incominciate a fare gli aperitivi lì al al Race Café di Roy Vogiano? Va bene. Allora, sì, il Negroni che ho detto stamattina, il Negroni è un cocktail, però c'è il gin dentro, però c'è il Negroni che si può fare come cocktail veramente meraviglioso, e il Negroni sbagliato, o lo sbagliatino come lo chiamavo io, hai capito? Lo sbagliatino è praticamente il Negroni ma senza il gin, ma con il prosecco, avete capito? C'è un terzo Martini, un terzo Campari, e poi invece del gin, un terzo di gin, metti il prosecco fino alla fine, mi raccomando, arancio, non limone, mi raccomando, arancio, slice, orange slice, non limone, col Martini, con il Campari, non ci vuole il limone. Quando mi servono il limone, gli ho detto mille volte anche a tutti gli altri bar, non si serve il Campari con il la slice di limone, neanche per sogno, mamma mia, è schifo. E vai con Mirella Gotti, o Gatti, scusate, Gatti di Firenze, tanti auguri di buon compleanno a te con il mio amico Graham Miller. Eccola qua, una canzone tutta dedicata al paradiso. Ecco, we are lost in a paradise.

We lost in paradise, siamo persi in paradiso, ci siamo persi. Io mi ero perso Stefano Durante, lo scrittore, ma non so, era perso da qualche parte. L'ho ritrovato adesso, perché alle 18.30 c'è l'intervista appunto a questo scrittore da parte di Roberto Valeriani, naturalmente. E me l'ero perso, era andato in paradiso, poi aveva incontrato le 72 vergini anche lui, praticamente era rimasto lì.

Graham Miller, che è mio amico Facebook, ogni tanto mi dà dei messaggi e ci manda appunto le canzoni, come questa canzone molto carina, Lost in Paradise, remix by our super DJ MSM Magda Cali Julie from New York, italo-americana naturalmente, si sente dal cognome Cali Julie, che loro dicono Cali Julie. Hello, have a jolly good one. Happy birthday right on time to you with Shaggy Stevens. Give me your heart.

Ma sì, dammi il tuo cuore questa notte, voglio solo il tuo cuore e basta, non voglio nient'altro, mi raccomando. Poi con questo caldo, ma cosa fate con questo caldo qua? Volete riprodurvi in questo caldo qua? Ma sto sudando, c'ho le cose pezzate. C'ho. Alex DJ, eccola qua, di Asola, vicino a Mantova. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone di Rick Astley. Te la ricordi? 1984, bellissima canzone di Rick Astley, Never Gonna Give You. Wow!

0: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Qui abbiamo con noi il biologo, informatore, ma anche scrittore a questo punto, Stefano Durante, che ci porta questo libro bellissimo, ci parlerà del suo libro Medicina e è Comunicazione. Ciao Stefano!
2: Ciao, ciao Roberta e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Questo libro che auspica, una cosa che auspico anch'io, alla realizzazione di una nuova alleanza terapeutica, soprattutto alla comunicazione, ora ne parliamo. Allora, dici nel libro che la medicina moderna non si gioca solo in laboratorio o tra le corsie di un ospedale, ma vive nello spazio invisibile, eppure potentissimo, della parola. Vai, parlamene un po' tu, vai.
2: Ma diciamo che in effetti è quasi il contrario, cioè la medicina fin dai tempi degli sciamani è sempre avvalsa più della parola che delle soluzioni terapeutiche, che erano quello che erano. Adesso le cose sono diverse dal punto di vista delle soluzioni terapeutiche, ma non sono cambiate dal punto di vista della comunicazione. Io dico solo una cosa, ed è una cosa che dico sempre: il paziente non giudica il medico in base alla sua competenza scientifica, perché non ha gli strumenti per poterlo fare. Giudica il medico soltanto e semplicemente in base a come il medico comunica.
1: È vero, è verissimo.
2: Quindi a come lo ascolta, a come riesce a fargli capire quello che sta dicendo, non utilizzando il linguaggio medichese e cose di questo tipo. È questo che fa la differenza tra quello che noi chiamiamo un bravo medico o un medico meno bravo. Ecco, infatti
1: tu dici comunicare non è un accessorio della medicina, ma parte integrante della cura stessa.
2: Assolutamente.
1: Bravo, bravissimo.
2: Assolutamente.
1: Poi parli anche del fatto che in questa società, no, in questa epoca dominata dalla tecnologia, da ritmi burocratici serrati, e questo libro si distingue per la sua veramente natura pragmatica. Bravo.
2: Sì, io sono uno di quelli che crede sempre che comunque pratica e teoria non possano essere disgiunte. Molte volte io mi sono trovato nel corso della mia carriera di formatore sempre a sentirmi dire: mi raccomando la pratica, mi raccomando la pratica. Tutto vero, tutto bello, ma se non c'è la teoria dietro una pratica, io divento un automa, cioè vado in automatico, e appena qualche cosa va al di fuori di quello che io conosco non so più che cosa fare. Quindi pratica e teoria devono andare insieme. Per la comunicazione vale esattamente la stessa cosa. Nella comunicazione ci sono dei concetti teorici che sono oltretutto millenari,
1: sì,
2: valgono ancora. E ci sono poi gli aspetti pratici che io ho applicato comunque nel libro, perché come sai ci sono, alla fine di ogni capitolo ci sono degli esempi estremamente pratici, c'è addirittura un riassunto di cosa abbiamo imparato in questo capitolo, tutte cose che servono a fissare nella memoria determinate cose.
1: Infatti poi tu dici che bisogna, nel libro, no, tu affronti le sfide quotidiane, quelle cruciali, no, dalla battaglia informativa a quella con internet, alla gestione in pratica di un ambiente che favorisca la relazione, fino alla comunicazione delle brutte notizie e alla gestione dei pazienti cosiddetti difficili. Ed è vero.
2: Esatto. Sì, in effetti ci sono delle tecniche per cercare di dare delle brutte notizie, no? Il medico si trova più di una volta a dover dare delle brutte notizie. C'è modo e modo di dare le brutte notizie e bisogna seguire lo schema che nel libro è descritto. E ci sono dei pazienti che effettivamente sono dei pazienti difficili. Oggi come oggi, oltretutto, questi pazienti difficili sono enormemente aumentati, perché paradossalmente è aumentata tantissimo la possibilità di informarsi. Il problema è che i pazienti spesso usano molto male queste informazioni, no? Non le usano per confrontarsi con il medico. Per il medico

0: avere un paziente informato è oro. Il problema è che il paziente non può pretendere di dire al medico quello che ha letto su Google
1: oppure sull'intelligenza artificiale usata. È quello il problema, che c'è gente convintissima, l'ha detto la mia intelligenza, quindi ha detto io ho detto no, guarda, io invece voglio sentire i medici perché mi fido di più. Questa è la mia risposta in genere, è vero. E poi vedo che parli anche del momento delicato del passaggio dall'ospedale al ritorno a casa.
0: Sì, quello è un passaggio delicato perché spesso e volentieri il medico lo dimentica. Nel momento in cui il paziente è stato poi in ospedale, diciamo così, tra virgolette, soprattutto il medico di famiglia, che rimane un pilastro insostituibile della sanità, sia chiaro, se non ci fossero i medici di famiglia la sanità pubblica salterebbe, perché immagina folle di persone che si riversano negli ospedali, salterebbe tutto.
1: Certo.
0: Però la gestione comunque di paziente che torna dall'ospedale è molto importante, un paziente che comunque ha avuto qualcosa di importante, ha sofferto, ha bisogno comunque di un medico che gli stia vicino e gli continui a dare tutto il supporto, anche psicologico, per poter affrontare magari una riabilitazione o per poter continuare determinate cure e cose di questo tipo.
1: Comunque è importante perché tu dici pure che questo libro è dedicato un po' a tutti, cioè è da leggere comunque, però è dedicato soprattutto a qualunque operatore sanitario, no?
0: Assolutamente, tutti quelli che hanno a che fare con i pazienti, quindi penso per esempio agli infermieri, no? Cioè
1: sì,
0: persone comunque che hanno a che fare con i pazienti. Tutti noi oltretutto siamo anche stati pazienti probabilmente nostra vita, e abbiamo avuto a che fare o abbiamo a che fare con medici, con infermieri, con operatori sanitari di vario genere. L'avere una persona che ti accoglie in certo modo, ti sorride, ti fa una mostra empatia, ti mostra comprensione.
1: Quello è importante sempre nella vita, figuriamoci nella malattia, è vero, verissimo. Senti, tu fai riferimenti anche a Gabriel García Márquez, che ricorda che nessuna medicina può curare ciò che la felicità non riesce a guarire.
0: Sì.
1: Bravo, è vero, bella frase.
0: Queste frasi sono, perché sono delle frasi che poi veramente dovrebbero essere scolpite nella pietra, no? Dietro una frase del genere c'è tantissimo. Qui è bello citare, ed è bello che una persona che legge ricordi determinate cose perché sono proprio importanti nella vita.
1: È vero, è verissimo. Comunque mi piace questa la tua visione, quella di un artigiano della speranza e un custode della fiducia.
0: Sì, sì. In realtà il medico è proprio questo, è proprio un artigiano della speranza. E per quanto riguarda invece la fiducia, credo che quello sia proprio la parola chiave che scrive tutto il libro. La parola chiave dovrebbe essere proprio fiducia. Il medico ha bisogno di conquistare la fiducia del suo paziente, il paziente ha bisogno di darsi del proprio medico. È su questo rapporto di fiducia che si basa la relazione medico-paziente. Se io ho fiducia nel mio medico, che il mio medico non è, per carità di Dio, infallibile, nessuno è infallibile, ma ci sta mettendo tutta l'attenzione possibile per aiutarmi, e allora io parteciperò in un modo completamente diverso.
1: Pensa
0: a quelle persone che hanno patologie metaboliche, che devono cambiare magari radicalmente stile di vita, cioè sono delle cose difficili da parte di un medico da ottenere da un paziente che fuma due sigarette al giorno. Se tu gli dici devi smettere di fumare, non è proprio la cosa più semplice del mondo. Quindi il rapporto di fiducia, la fiducia diventa fondamentale.
1: È vero.
0: Pensa anche a patologie come ad esempio la depressione, no? Il male del secolo. Se io mi fido del mio medico, cerco di parlare con il mio medico, spiegare il problema al mio medico,
1: dire quello che provo,
0: è già un primo per guarire.
1: Comunque, diciamolo, ripetiamo il libro, si intitola Medicina e è comunicazione, che è un gioco di parole, ma si capisce, medicina e comunicazione, medicina è comunicazione, ok? Sì. Ti ringrazio tantissimo, Stefano Durante, tanto lo trovano dappertutto il libro, vero?
0: Lo trovano su Amazon.
1: Ah, su Amazon, quindi mi raccomando, io me lo vado sicuramente a comprare. Grazie!
0: Grazie a te e grazie agli ascoltatori.
2: Radio Punto Stereo.

grande appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

pensate, nemmeno in vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni per dire. Ah, devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. Like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nefi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nefi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that they're listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, On Guitar Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

abbiamo perso pure lui purtroppo, Keith Emerson. L'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion. I feel days and confusion just today with a Led Zeppelin now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sarebbe

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Chaos Flashback, April 2012.
1: Sette di giochi e sette, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7, every Friday and Saturday, from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo, Dora.it.
2: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.

0: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.
1: Set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

DJ MSM in the mix on Radio.Sfera.it from Bulgaria.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 and Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net.